0: Dopo la forte espansione del legno e la massima apertura del fuoco, arriviamo a un momento diverso, quello in cui si raccolgono i frutti del proprio impegno e si ritrova stabilità. Non si tratta di una vera e propria quinta stagione separata, ma di una fase di passaggio in cui l'energia si armonizza e si stabilizza. È qui che entra in gioco l'elemento terra, di cui parleremo subito dopo questa breve pausa musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

Rieccoci di nuovo. Prima della pausa vi ho parlato di legno e fuoco. Ora è il momento di entrare nel mondo della terra. La terra segue il massimo yang del fuoco e rappresenta la necessità di una pausa, di un momento di stabilizzazione, di raccolta dei frutti e della propria attività. Il suo movimento orizzontale, equilibrante e stabilizzante, ama gli schemi, le abitudini, la tranquillità e l'armonia, ricerca il benessere e la stabilità sia personale che sociale. La terra non ha una stagione propria ed è collegata al centro, il punto di equilibrio attorno al quale tutto si organizza. A livello direzionale spazio-temporale, la terra funge da elemento di passaggio tra yin e yang, tra inverno e primavera a nord-est, tra estate e autunno a sud-ovest. Pur non avendo una stagione specifica, un elemento fondamentale, al punto che sarebbe più corretto parlare di 4 più 1 energie anziché di 5. Le quattro energie stagionali hanno bisogno della terra per sussistere. Essa stabilizza, contiene e mantiene in equilibrio le altre energie. Gli organi associati alla terra sono milza, pancreas e stomaco, con funzioni legate principalmente alla digestione. L'organo di senso è la bocca, tramite cui riceviamo il cibo e percepiamo il gusto. Quando l'energia terra è equilibrata, favorisce affidabilità, produttività ed equilibrio. Se alterata, può portare rimuginazione, immobilità, blocchi, instabilità e confusione.

0: forma che attiva l'elemento terra è quadrata o cubica, come pianure, altopiani, edifici a parallelepipedo. I colori associati sono opachi, giallo, marrone, ocra, beige, grigio, nero, capaci di trasmettere stabilità, sostegno, sicurezza e abbondanza. Dal calore della terra derivano i minerali, sottoposti a forte temperatura rilasciano le loro sostanze che una volta raffreddate condensano, dando origine al metallo. Il metallo, per sua natura condensativa, si colloca a ovest e governa i processi di ritorno allo yin. La sua stagione è l'autunno, il momento del giorno, il tramonto, dalle 15 alle 21. Le sue qualità sono di solidità, malleabilità, capacità di astringere energia discendente, contrattiva, rivolta verso l'interno. Il metallo ama raccogliere e discendere. Per questo agisce eliminando ciò che non serve, modificando l'equilibrio del corpo. Gli organi ad esso associati, infatti, sono polmone e intestino crasso. Il polmone raccoglie l'aria e la porta all'interno del corpo, l'intestino crasso convoglia le scorie verso il basso. Le strutture corporee collegate sono pelle e peli. Quando l'energia metallo è equilibrata, dona autorevolezza, sostegno, assertività, capacità di valutazione. Se alterata, provoca rigidità, eccessiva critica, tristezza e controllo. I colori del metallo sono il bianco, l'argento, l'acciaio, simbolo di purezza, concentrazione e chiarezza. La forma che attiva questa energia è il cerchio o la sfera, così come montagne dalla punta arrotondata. Il metallo, frutto condensato della terra, esprime un movimento contrattivo verso l'interno, associato alla saggezza, alla vecchiaia, all'autunno e alla sera. All'autunno segue l'inverno, chiudendo il cerchio. Il metallo genera l'acqua, distrugge e decompone ciò che è finito, preparando l'avvio di un nuovo ciclo. Rappresenta la fase conclusiva di ogni processo, da cui nascerà inevitabilmente una nuova rinascita. In questo momento la consapevolezza si ritrae verso l'interno, torna in contatto con il sé e integra l'esperienza accumulata, preparando così l'inizio di un nuovo ciclo vitale. Ma prima di passare all'elemento acqua, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui con Lara Casati.
1: Eccoci finalmente all'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è un elemento legato al fluire, al raccogliere, al discendere e al rinfrescare, proprio come la pioggia che cade dal cielo e si accumula a terra formando pozzanghere, essa tende a concentrarsi, a fermarsi e a preservare ciò che le è affidato. Nell'ottica dello Yin e dello Yang, l'acqua rappresenta il massimo Yin, un'energia nascosta, concentrata, stabile e silenziosa. È associata all'inverno, quando sotto la neve la vita resta ancora nascosta, pronta a manifestarsi di nuovo con la primavera. Simbolicamente custodisce, preserva e conserva ciò che contiene. È collegata all'istinto, all'animalità, ai sogni, al contatto con la madre, alla gestazione, all'introspezione, ma anche alla sessualità e all'oscurità interiore. La direzione dell'acqua è il nord e il momento del giorno a lei associato è la mezzanotte, in particolare tra le 21 e le 3 del mattino. Gli organi principali sono i reni e la vescica urinaria, che regolano il metabolismo e l'eliminazione dei liquidi nel corpo. Le strutture corporee connesse sono le ossa, i denti, le orecchie, i tessuti più densi e concentrati del nostro organismo. Quando l'energia acqua è in equilibrio, favorisce la creatività, sensibilità e autostima. Se invece è alterata, può generare paura, instabilità ed emotività eccessiva. I suoi colori sono il nero, il blu, gli azzurri e tutte le tonalità opalescenti e traslucide, capaci di evocare introspezione, sogno ed emotività. La forma associata è regolare, fluida, proprio come l'acqua che scorre e ondeggia. In natura l'acqua genera il legno. Senza acqua, infatti, la vegetazione non può crescere. In termini stagionali, dopo l'inverno dell'acqua, segue la primavera del legno e le emozioni e l'energia ci spingono a emergere, a rinascere e a proiettare verso l'esterno ciò che è stato custodito. Con l'acqua abbiamo quindi completato la descrizione dei 5 elementi, ma prima di chiudere è importante capire come questi elementi interagiscano tra loro. Esistono diversi cicli di relazione che permettono di armonizzare energie e ambiente. Il ciclo generativo descrive il passaggio naturale armonico da un elemento al successivo, seguendo l'ordine delle stagioni e delle ore del giorno: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. In questo ciclo ogni elemento genera il successivo in modo equilibrato, come un figlio che nasce dalla madre, contribuendo al suo rafforzamento pur sottraendo energia. Se leggiamo questo ciclo al contrario, invece, parliamo di ciclo di esaurimento. Il legno assorbe l'acqua, come le piante che la consumano. Il fuoco brucia il legno, la terra spegne il fuoco, il metallo impoverisce la terra e l'acqua indebolisce il metallo. Esistono poi altri cicli, come quello di controllo, più complessi, che per ora evitiamo di osservare. La comprensione di questi cicli è fondamentale per armonizzare gli ambienti, riequilibrare energie sbilanciate, sostenere organi che non funzionano correttamente, scegliere arredi, colori, materiali, distribuire gli spazi in maniera efficace e persino selezionare cibi e attività mirate. Naturalmente, non è semplice applicare tutto questo in autonomia. Serve esperienza e competenza per valutare correttamente la situazione e individuare le modalità migliori di intervento. Io, come ormai sapete, non mi limito a individuare gli squilibri energetici, ma vado alla radice delle cause che li hanno generati. Attraverso il coaching vibrazionale accompagno le persone a comprendere in quale direzione muoversi per ritrovare armonia, equilibrio e benessere nella loro vita. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio lunedì alle 10 e alle 18 e replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9 per la prossima e ultima puntata, dove vi ripercorremo le tappe di questo viaggio meraviglioso percorso insieme fino ad oggi. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e a presto.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

we're living in.